anzi alimenti e commerci bagulacia la vimazir fuori schesi coscio serine pun